0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Capite, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Die Hoffmann und Kollmann Radioshow.

caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è tipo così.